Storie di tutti, ai giorni, e per evitarmi bisogno. Ogni volta c'è una crisi per San Remidor Festival, fatta ma c'è debutata Riccardo Foglio voltavo. Uscite il Munca Hüscher.

0: Daniel che è ricordato con Wolfi e ciao Summer Jam.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bye bye.
2: Bye bye.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Adios.
2: Adios.
1: Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.